di bra, come la ba, o di ba, cro già, e di già, o di già, o di lo, metta basso, tu paradigma di lamba, give me the crap, if it's not money, what are you saying?